0: Oulala, là là, ça brûle. Giovanni Massenzo.
1: Sospiro devoto, la notte remoto. Ricordo che nuoto nel mare ignoto.

Nagaletta, Togiletta, Casa, Sakaletta, Afletta, Yavuletta, Casa.